snare. The kick on the snare. The kick on the snare. The kick on the snare. Kick the snare. Kick the snare. Kick the snare. Kick the snare. Kick the snare.